0: Vous écoutez Super Larsen.
1: Radio locale.
2: Et participative.
3: Prenu potovut skapa gotska padret. Prenu potovut sin vergogna calendret. L'alene lo gioca e sta caccia hondo poch. Pace che pace ogni costa de Santa Croce. Prenu potovut spera na serca parace. Canta potovut spera na da San Pudace. Solo caminaus de la ruota la hund. Conto comunaus de la rionica le punt. Sia na da flavecina. Bossa cumia campesina. La renesona latina. Parlo gascon alegria. Minori pazun barreie. Avocat de noi în saraie, cu anavita sa cabaie.